constatata in conclusione che un gruppo di criminali al potere, questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio

attenzione, entro al locale col tavolo. Se invidi ci sei tu, pirla, Manolo. Veri capi, veri boss, che infango la tua vita, motocross.

0: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.
1: Bad Boys, Bolzaneto, ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.